0: La Puctesiba Latina.
1: La Puctesiba Latina.
0: Sata Il Cholegil. Sali 104.5 FM. Nataliman. Sali Nimla Telamit. Pop Tumpeteng. Nakat Koibeni. Chisa Salihachol.
1: Chisa Salihachol.